0: devi fare un grande milagro nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia.
1: Seis horas e 14 minutos.